0: America, America, né? Buonasera a tutti i vostri ascoltatori, ringrazio per la compagnia. Quanto è la nostra compagnia? In cui 23 di maggio del 2026. Che bello che siete questo sabato, tutti i sabati della una fino alle due e mezza, proprio mantenendo le tradizioni italiane. E questo sabato è ormai è quasi l'ultimo sabato di maggio, che è ancora un altro indirio. E allora il mese dei fiori, il mese delle mamme, direi per se felice. Ma che buon ricordare cosa che è il significato dei fiori, cosa è il significato delle mamme, né? E allora, per il mese dei fiori e il mese delle mamme, le prime tre sonate, tutte per loro.
1: Padre nostro, oggi, Mamma Maria, pensa che i bravi

0: Madonna Dio, ma guardai bene, arrivati qua alle 2:17 minuti, qua la tua, la mia, la nostra, Radio Comunitaria Navigante 87.9. Qua dell'alto da Rua Toyotite, questo sabato 23 di maio del 2026, il sabato dei fiori, del mese dei fiori e il mese delle mamme. Che bellezza! Allora è fin bello vedere qua quanta gente che abbiamo qua che ascolta, che là di Tapera, che là di Rondalta, che là di com'è che l'è? Ah, la sud di Paraná, di Chupinzinho Paraná. Parabéns per Valdir che sei tutti in compagnia, né? Ma è fin un lusso di vedere. E mi pensia che era solo qua, che era Drio Spotacià, Drio Piover, ma se vede là a Paraná anche Drio che il garua che piove. Ma sorte di quei che ha pignoi e consegue intertese con pignoi. Tomara che gappi anche un pochettino di vino, né? Perché se divi mega toccata. Dopo bel che posta per i pignoi, e non era vinto che fermarsi di mangiare pignoi in Artur Vin, né? Ancora il ciappi là in cantina, è normale, pronto, né? Ma gavaria caro sapere chi che sa come mettere via pignoi che dure tanto tempo, né? E bon, il Nelson non segue, dia che è più vecchio di mio, no? Guidia di no. Ma infine, come che si mette via i pignoi per vergen per diversi mesi o per diversi anni, né? Perché i pignoi quando dà formen dà pignoi, e dopo se non dà pignoi se ci apemo senza. Ma quei che non sa fa il seguente: quando trovi un bel pochi di pignoi, ci apecchi i litroni di coca, impienichi i litroni di coca una alla volta, impienirlo pulito. Quando le pieni un pienilo di acqua e serelo e mettete il congelatore, potete mettere la data là, da qua un anno, due, tre anni, va là e descongela l'acqua, taglia il litron, dagli una refrescata, una inciaguata e mettete la pignata e così i medesi pignoi di averli tutti su sotto il pin quando chi caschezzo. Ma è un lusso, un lusso, un lusso. Bon, e vi tocca demorare un par di anni, né, adesso per fare la prova. Ma da qua un par di anni, metteli via da qua un 4-5 anni, mi lighe a dirmi come che avete trovato i pignoi, né? Ma che bon che sita! E allora per tutti i volti che sei qua in nostra compagnia, e l'eroni, Nelson, vuoi darti un saluto e dirti che l'Eroni ma non è un programma che lui parla del Nelson, parla, non sei cosa che il gatto il Nelson sempre dico che parla del Nelson, eh? Ma che buon per tutti i valdi andiamo con tre belle sonate, né? E con certezza l'Eroni vuol darti un saluto dopo e ringraziarti per aver partecipato anche del programma. E volevo dirvi che adesso il programma è mes doppio, né? Le Ivo Zeni e Eroni Forz. E ti vedrai come che parla italiano. Allora una buona sera, tre belle sonate e un saluto dell'Eroni.
1: Quando costa gera vecchia, a mezzanotte, sulle scale dell'ufficio.

0: 1:47, qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. De questo sabato 23 di maio de 2026. Programma mantenendo le tradizioni italiane tutti i sabati della una fine due mesi. Che bel per questo sabato che antecede la domenica, né? E domenica, quei che non sa sapere che abbiamo festa l'asso della Capitel Martinelli, là di Ingegno Velho, né? Che bellezza, quei che cacaron dar. Elena, na Romaria, che milagò con io sesta a 70 anni in dria, né? Per neanche vera. Ela era un capitale là in mezzo, più in mezzo al mato che tutt'altro. Quando fece la festa e le bodeghe, i rossi in mezzo al mato e chiudeva le tavole per fare il cercato della bodega. Ela era chiamativa anche quella epoca perché non si saiva anche avanti da distante se andava alla festa e quanta gente di fuori che andava là a quella festa, né? E ora con certezza la anche che una storia dirò che la se domina, né? Senza demora si commenta che è un'altra storia dei primi immigranti là del Capitel, né? Qual è il motivo di aver scominciato il Capitel? Qualcosa che era di quella epoca, né? Come che era poca gente, come tutto era più distante, come che era poca orientazione, ma le persone le portè a Dio proprio quel che era più sagrado, né? Cosa che aveva presente? Non le accontecesse di var del Capitel, con certezza che no. Che bon se pudesse, se potesse nar veder e conoscere un po' la storia, le famiglie che si sono aggruppate e le ha fatto che la casetta come Capitel e mettere dentro un santo o una santa padruera, né? Allora le tutte storie lunghe, le come si vede che acontece là già do secco, là anche i gana storia e con certezza desde domenica che è il lanciamento del documentario centenario 100 anni di comunità. Allora che bel resgatare tutte le storie. Ah, quanta gente di quei che ha cominciato chi che neanche più a tanti anni, a tanti anni, ma che ancora la erranza del scomincio della storia e come chi ha seguito la storia. Quelle che le cose importanti che per me le è più preziose di che qualche novella, di che qualche altro programma, le situarsi delle storie, perché tutte le storie legano un sacrificio, legano un cuidado, né? E te tutte le storie di quel modello lì, con certezza che è un pai, che è una mamma, che è figlio, che è una famiglia intera, che se ga involvesti desde quella epoca, né? Le come non tenemo vera adesso, sabato che viene, ai 30 di maio, 40 anni della storia della creazione della ATRA, che a partire dalla ATRA che sta a comprare un ospedale e dopo brusà e rifatto e ancora lì. Allora è 40 anni di storia di gente che ga cammina, gente che ga mesvoia, gente che ga mes sacrificio. Se non ti ne muovere in coi tutti ga un cellulare in scarsella, facile di comunicare. Ma te che la epoca c'è par tutto il municipio che pertenceva tutta Ronda Alta, ancora qui cantoni da Sagrisa, parte di Ponton, Tres Palmeira, Progresso, tutto era Ronda Alta. Conseguire unirsi, ingrupparsi tutti i mesi e discorrer sobre la importância de nartor uma maneira de salute diferente pro più propria per il consumidor. Perché fitte che la época toquei a pagar tutto, nem consultar, pagar la consulta, chapei remédio, saía del hospital pagar i remedi. Te fei na operação, le era pagarla, le era tudo pago. Quando acontecia, e vendia le vaca de lata, e vendia i boi, e vendia de tudo, per poder salvar-se, que não era altro de far. Quei que ganavei ancora andea, e quei que não ganavei, seguia sol na vaca e la vendia, seguia sol que boi, e vendia i boi, dopo venia de impresa per arar, per impiantar milho, impiantar formento. E loro andar vedere i sacrifici che era e vedere il dono delle persone che le sega dedicate per poter andare e impegnarsi e far dar certo, conseguir creare l'associazione, comprare l'ospedale, far tutte quelle innovazioni lì, tor soldi e fare il posto di salute della Progresso, Tres Palmeras, Alto Recreio, Sagrisa, Brilhante, per poter andare più da renta alla casa di quei necessità di salute, né? L'era dentista, l'era consulta, tutto l'era là della sua comunità. E tutti quei stati fatti sforzi che nel comizio si riunia tutti i mesi 64 persone in cui parca le tutto facile ga avanza gelina storia che flue che fioris e che buon cosita, né? Ma tutto ga costa un sacrificio per quei che se ga impegnati, quei che ga fat, quei che ga fat doação, infine tutti quei che della maniera de quell'arte ga consegui a stare insieme te che la costruzione lì. E allora qui che è caro per lo meno la cerimonia della messa, la benção là del bairro Kiri, sabato de mattina, recepção, la messa dopo disnar e dopo mesdì ancora che è una festa. Sentive tutti convidati e qui che è caro provvedete se è ancora fiche per disnar senza problema, solo comprarla e venire là per curtir la festa dei 40 anni dell'altra. Andiamo avanti con sonate, Roni. Però mai ascolta che basta, eh?
1: Cinque amici, la portantina e i tubaroni.

0: rádio que toca as músicas dos seus melhores momentos. Rádio Navegantes, uma rádio simples, uma rádio feita para você.
1: 2:10.
2: Le 2:10 qua per la radio comunitaria Navegante 87.9. Qua dell'alto da rua Toyotì de Rondalta, 23 de maggio de 2026, de questo sabato, programma Mantenendo le tradizioni italiane. Che buon così vervalti in nostra compagnia. Pecca che qui da live lì che aspetta che abbiamo un problema tecnico qua della nostra radio e non conseguimo passare la voz al vivo della live. Allora dimandiamo scusa fin sabato che viene, né? Allora solo per la onda 87.9 che potete sintonizzare e accompagnare il programma. Ma per quei che è in compagnia ringraziamo a tutti e avremo un'altra tre belle suonate. Ma lembrar delle feste che abbiamo di man, la Zola già do Seco, la Via del Capitel Martinelli e sabato che viene la festa dei 40 anni di Atra. Andiamo avanti con tre sonate per tutti gli altri.
3: Addio Italia mia, il fogon a legna, i letto usate della colonia.

0: melhor audiência no rádio. Obrigado por estar sempre aqui juntinho com a gente. Navegantes FM.
1: Sempre com você.
2: Você.
1: Com você.
2: Com você.
1: Com você.
0: 2:27.
3: Le 2:27, qua per la tua, la mia, la nostra radio comunitaria navegante 87.9. Un recado per darvi. Immagina, gaffenì la ora del nostro programma. Chi che se gana scorti? Ma infine, gaffenì, e che mi sobra ancora un par di sonate per valti. E allora vuoi ringraziarvi a tutti i valtri? A te per il mese di fiori e delle mamme, né? Che ancora un altro sabato solo dopo se ga finì sabi del mese di fiori e delle mamme. Desiderarvi a tutti i valti una buona fin di settimana e una bella settimana. Trovarvi a tutti i valti sabato che vem con compagnia. E non ti fa un altro bel programma. De qua e là con certezza a nostra live lá é pronta per aiutarmi de novo de questo programma. Ma allora arrivederci a tutti, vuoi ringraziare al nostro parceiro, collega Eroni, ringraziare per il suo impegno e la compagnia, tutti sabi aiutare qua de questo programma. Arrivederci a tutti, allora fin sabato che viene, addio addio, con altre due belle sonate.
4: Addio addio a tutti ascoltatori. La Tramontana e i nostri italiani.